quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo.

0: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.
1: Se la faccio, el programa de Ràdio al Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdere. Mamma mia, mamma mia, avanti tutta. Questa ce la faccio.
2: Terza temporada,
1: un programa strano, una disgraziata trasmissione radiofonica.
2: Terribile.
1: Che questa settimana è ancora più difficile che tutte le altre.
2: Per il tempo?
1: Per il tempo e per i coglioni. Per le due cose. Oggi è la terza puntata della terza stagione. La puntata 59.
2: Andiamo avanti.
1: E oggi dobbiamo dire una informazione importante.
2: Importante.
1: Il nostro dottore Pucchi non è qui.
2: Sta
1: in galera perché i poliziotti hanno fatto il suo lavoro.
2: A Bonastre
1: è un piccolo lavoro dove tu puoi avere els camps,
2: sì.
1: Puoi avere canna.
3: Dottore Pucchi, oggi c'è il cioccolato. Tu non sai cosa ti perdi.
2: No, meglio per noi.
1: Rosa. Carissimo dottore Pucchi, vai a fare...
2: Ma abbiamo di altri collaboratori.
1: Sì, è ospite.
2: È un grande ospite.
1: Prima salutiamo l'ingegnere del suono, Joan Marquet.
3: Il bravo tecnico del suono.
1: Anche Rosa Maria Guerrero, la nostra pasticcera trotskista.
3: Grazie, buonasera, Cataliani.
1: Anche Rosa Maria Diu, la settimana passata.
2: Buonasera.
1: La settimana scorsa. No era qui, ma oggi ha tornato.
2: Oggi sì, per oggi, fortuna.
1: Per fortuna.
2: Grazie a Dio.
1: Maria Diu.
2: Grazie.
1: E il nostro ospite, che è un uomo che dalle sue mani molti anni ha avuto tanto denaro.
3: Sì.
1: E pure oro.
4: Gioielleria,
1: tesori, che noi non vedremo mai,
2: mai,
1: perché siamo poveretti. Rafael Gil, il Rafael del Rafael Joyers.
2: Buonasera Rafael.
1: E dice, ma perché Rafael? Le chiameremo Raffaello?
3: Va bene.
1: Ti piace il cioccolatino Raffaello?
4: No, andai a... Puti diavolo. Perché era molto exigent amb la joieria. Era molt exigent.
1: El Rafael se'n va a Itàlia a estudiar joieria.
2: I italià una mica, també.
1: Sí. Tant ja n'hi fa.
4: Sí.
1: Ma per què tu he andato a Milano?
4: No, parlo en català.
1: Parla com vulguis.
4: Bueno, estava molt de moda a la joieria italiana l'electroforming. Vol dir, peces de molt de volum i buides per dintre. Aquí ningú en sabia fer-ho. Llavors vaig anar a Barcelona a informar-me com s'hi podia anar. Llavors em van enviar a Còrdoba. Tenen molta joieria avançada, em van dir, tu no vas a Milà, no aprendràs res. i a base d'informació amb la Generalitat de Catalunya vaig anar 3 anys, juny, juliol, agost, juny, juliol, agost i juny, juliol, agost, i vaig aprendre molt a fer digent amb serra perduda, fent bany, fer tot el recobriment en barc, fent forat amb àcid, i tenies una peça de molt de volum i poc pes i bé de preu, que és el que deien els italians, bueno, bonito y barato.
1: I com era la vida a Milà?
4: Sí.
1: Com era la vida a Milà?
4: Com era? Estudiàvem de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. No, com no. Si fóssim formació professional.
1: Uh-huh.
4: Dinàvem una hora i mitja i no teníem cap més hora. De dilluns a dissabte. Diumenge, lliure.
2: I després, dopo l'autodissera?
4: També.
3: La nèvia.
2: Què fèieu després, dopo...
4: Gelat. És una bruixeria.
2: Gelat?
4: Gelat. Cada dia menjava de gelat. Sí, no, Itàlia sense gelat sense...
2: No és Itàlia.
4: No és Itàlia.
2: No és Itàlia.
4: No té res a veure el gelat d'Itàlia, el gelat d'aquí.
2: Qual era el tuo preferito?
4: Limona àcida.
1: Limona
4: àcida. Havia estat a ser la rona amb pansa i tal, però la limona àcida és una bruixeria.
1: Per mi era fa 15 dies vam menjar gelat aquí. I saps quin gelat? Gelato de limoncello.
4: Mm-hmm. Sí, bueno, limoncello és un licor, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí.
1: Em
3: van fer...
2: Gelato al limoncello.
4: Sí. Era, no em podia beure massa.
1: Bé, no podia beure. Un po' de música.
2: Un po' de música.
1: Un po' di musica di una ragazza che ha scritto a Sanremo, perché non le hanno detto, la Rosa non lo explicará.
3: Parlante d'Arisa.
1: Sí.
3: D'Arisa, che vuole andare anche quest'anno a Sanremo. Ha inviato la sua canzone a, sí, De Martino, e ancora non ha ricevuto la risposta.
2: No, ancora non si sa. Si farà pubblico fine novembre.
3: Lei vuole andare.
2: Sí. Fine novembre.
1: Anche io voglio andare. Ma non sei niente di musica. L'ascoltiamo amb una cançó d'un lloc que parlarem.
2: Sí, perquè es diu... recorda el Limoncello.
1: Que recorda el Limoncello, i perquè el Raffaello... També hi ha anat.
2: També hi ha estat, sí, sí, sí.
1: Arisa Costiera Amalfitana.
5: Chi si o mare? Perché non te ne rende, o sai che devo mare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu che ne sai? Tu sei Milano, tu non sei napoletano.

Ai, amici, andiamo con la merenda. Ma mentre parliamo di qualche pettegolezzo degli ultimi giorni nello stivale, come ad esempio quando Papa Leone ha ricevuto il presidente del Montenegro in Vaticano e quest'ultimo, come regalo, gli ha portato una racchetta da tennis alludendo, a suo dire, al più grande tennista del suo paese e... Non è riuscito a finire la frase con il nome di Djokovic?

0: e del Monte Negro a fare un figurone, portando al Papa la torta che abbiamo oggi per la merenda, una torta dedicata a una vera e realissima montenegrina. Oggi a merenda la torta tenerina, una specialità di Ferrara, in Emilia Romagna. Questo ottobre ricorre il 130 anniversario del matrimonio avvenuto nel 1896 tra l'allora piccolo principe Vittorio Emanuele, che sarebbe poi diventato terzo, e una principessa del Montenegro, una donna davvero imponente, alta più di 1,80 metri. E lo sposo? Avrete notato che ho detto piccolo principe, ma non per via della sua età, che aveva 27 anni, ma per la sua altezza, 1,53.
1: Piccolo.
0: Il re Tappo. Lo soprannominò un popolo che dimostrò molto più affetto per la sposa, Elena Petrovic, la montenegrina. Elena era così amata dagli italiani che gli dedicarono una torta a Ferrara, uno dei pilastri della cultura e la pasticceria italiana dell'epoca. I pasticceri ferraresi crearono questa torta croccante all'esterno, con questa crosta che si crepa durante la cottura, ma tenerina all'interno, molto bella, proprio come si diceva che fosse il cuore della regina. Una torta battezzata originariamente torta Regina Elena, che si scioglie in bocca quasi come un cioccolatino, come un bombo. Per questo ha anche il nome popolare di torta taclenta, appiccicosa, nel dialetto ferrarese, fatta con tanto burro, uova, cioccolato, pochissima farina e senza lievito, il che la rende una torta bassa, come il re, la cui spada doveva essere realizzata su misura affinché non strisciasse per terra. Sciaboletta, piccola sciabola, petit sabra. Era un altro degli affettuosi soprannomi che gli italiani davano al povero re. Per fortuna non erano i fabbri, els ferrers di Ferrara, a dover forgiare le spade per sciaboletta, perché in quel periodo, primi anni del Novecento, erano impegnati in un'altra questione di grande importanza per i ferraresi, tenerina a parte: la fabbricazione delle porte da calcio, delle spurtarias, per l'oratorio diretto da Pietro Acerbis, un sacerdote salesiano che fu fondatore della SPAL, Società Polisportiva Ars et Labor. La SPAL è una leggenda in Italia.
2: Un team di calcio.
0: Sì, un team di calcio. Negli anni 60 raggiunse il quinto posto in Serie A. Raggiunsero la finale di Coppa Italia nel 1962, che pur perdendo contro il Napoli, li rese un simbolo del calcio modesto. E ha cresciuto figurine di calcio del calibro di Fabio Capello. Uno degli storici a indossare l'elegante maglia a righe bianche e azzurre, ma con righe più sottili rispetto a una normale maglia da calcio, tanto da farla sembrare una camicia di gentiluomo. Come grande impresa dei loro ultimi anni in Serie A della SPAL, rovinarono la festa battendo la Juve a Ferrara, ritardando matematicamente la celebrazione dello scudetto nel 2019.
2: Che tutto il mondo è d'accordo a fare male.
0: A fare male sempre, tutta Italia si unisce a odiare la Juve.
3: Juve merda.
0: Un anno dopo sarebbero arrivati i debiti, la bancarrota. Attualmente si trovano a mangiare la torta tenerina delle celebrazioni in eccellenza nelle divisioni regionali, a giocare regional. Pietro Acerbis, quel sacerdote salesiano che fondò la SPAL, voleva allontanare i ragazzi dalla strada, da una vita di criminalità, proprio come il nostro principe Emanuele Filiberto di Savoia, pronipote di re Vittorio Emanuele III, il re Tappo, dottore Pucche. E come sta andando la nostra Savoia 1908 in questa nuova avventura in Serie C? Vi ricordate che la lasciamo nell'euforia della festa per la promozione e con le parole del nostro principe che augurava la Serie A entro un futuro prossimo di circa 5 anni? Ah, beh, sì, beh. il Reale Savoia è in 17ª posizione.

0: Forse.
1: 6 punti in 8 giornate.
0: Oh. Con lo spagnolo.
1: Ma d'altra parte, avanti tutta in Coppa Italia Serie C, di cui abbiamo già superato i primi 2 turni. Periodo per il Savoia, sia la squadra che il principe, un po' complicato. Visto che non avremo nemmeno una torta nuziale prossimamente perché Emanuele Filiberto si è lasciato con la fidanzata Adriana Bascal, quella che fu la moglie di Villalonga della Telefonica.
2: Carlos Slim, della Coca-Cola.
1: Hanno rotto, sì. Che dice di non vedersi in un mondo di sfarzo e galla, questa Adriana.
2: Beh.
1: Povero principe. E povero anche il Savoia Calcio. Se riusciamo a salvarci, e non so, magari anche a fare il salto di categoria l'anno prossimo, sarò io a preparare una torta bassa anche come la Tenerina, ma con molte opzioni per salire, dedicata al presidente. Una filibertina, ad esempio. Promesso. Cosa? Ho detto presidente? Ma che? Non siamo mica una repubblica. Qui non c'è nessun presidente. Chiamatelo principe, per favore.
3: Guardi l'accoglienza, un'accoglienza magnifica. Poi per strada già mi chiamavano presidente. Ho detto, per un principe, so che siamo in una repubblica, ma principe, lasciamo il principe, il presidente lo lasciamo a... Non sono abituato a essere chiamato presidente.
4: Dai.

0: buttava via la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì, sì,
0: la scatola di cacchi, la radiotransistori,
1: sì, sì,
0: i dischi di Mitteltori, la moglie,
2: e per cos'è?
0: Un figlio militare,
2: sì, beh,
0: gli hanno ammazzato anche il maiale,
2: poi il puscel,
0: nel senso del maiale,
2: sì, beh,
0: ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
2: Ma Salerno,
0: il fatto è...